0: Sono Onda le da la hora. 21 horas, 11 minutos.
1: Sono Onda 99.7 HD High Definition.

0: Sono Onda.
1: Mark Anthony.
2: Ba bunny ba ba ba ba ba ba ba.
3: Will Smith.
1: Haciendo historia. Ha ha.